0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Domandiamo perdono. Signore, che vieni a portare la salvezza, Kyrie eleison. Cristo, che sei presente nei poveri e nei sofferenti, Christe eleison. Signore, splendore della gloria del Padre, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti, infatti, sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. Le chiese, intanto, andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci!» Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Parola di Dio. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.

Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove è Cristo, seduto alla destra di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il Dio della sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, con l'offerta del pane e del vino il rinnovato impegno della nostra vita e trasformaci a immagine del Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio onnipotente, e celebrare con gioia i giorni della nostra liberazione. In essi l'uomo, strappato alla schiavitù della colpa, è ritornato alla sua prima origine e ha ricevuto la certezza di poter condividere la gloria del Signore risorto. Per questo mistero esulta tutta la terra e si unisce ai cori degli angeli in cielo nel canto gioioso della tua lode.

0: Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tende ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, accogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: preghiamo. O Padre, che in questo sacramento di salvezza ci hai ristorati con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che, illuminati dalla verità del Vangelo, edifichiamo la tua Chiesa con la testimonianza della vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: caffè?
1: Sì, se vuoi puoi uscire direttamente.
0: Ma tu poi non cosa fai di solito?
1: Io faccio durante la messa. Okay. Io faccio prima di introduzione, poi scendo e faccio. Però qui tu puoi fare la parte qui, dopodiché c'è la liturgia della parola.
0: Sì.
1: Cioè, dopo lo sai.
0: La liturgia della parola quando la lettura un sanno, io aggiungo il Vangelo.
1: Esattamente.
0: No,
1: c'è solo il Vangelo.
0: Sì.
1: C'è il Vangelo.
0: Ridotto in
1: preghiera dei fedeli, i tanieri di tanieri di
0: santi.
1: Sì, dopo il resto è normale,
0: sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: L'unica avvertenza, a questo io come portarlo di là, sono questi. Gli oli, io li metto dentro.

0: che nome date alla vostra bambina?
1: Cecilia Maria.
0: Per Cecilia Maria, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
2: Il battesimo.
0: Certo che se sbirciate sul libro è ovvio che sapete le risposte. Cari genitori, chiedendo il battesimo per la vostra figlia, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
2: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
3: Sì.
1: Sì.
0: Cara Cecilia Maria, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. Nel suo nome io ti segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sulla vostra bimba il segno di Cristo, il Salvatore.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Il Signore Gesù disse ai discepoli: Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Cari amici, oggi siamo qui per compiere un gesto apparentemente semplice. Questa bambina viene portata tra le braccia della Chiesa, l'acqua scorrerà sulla sua testolina e vengono pronunciate poche parole. Eppure, quello che accade è immenso, perché nel battesimo non celebriamo anzitutto una nostra scelta, ma celebriamo l'iniziativa di Dio. Questa bimba non può ancora parlare, non può ancora capire, non può ancora decidere nulla, ed è proprio questo il cuore del cristianesimo. Dio ci ama prima. Dobbiamo insistere su questo punto. Il cristianesimo non nasce da uno sforzo morale, non nasce dalla fatica dell'uomo verso Dio, ma dal movimento di Dio verso l'uomo. È dunque la sua presenza che prende l'iniziativa. E il Vangelo di oggi, Giovanni 14, ci consegna parole straordinarie di Gesù. Vi lascio la pace. Vi do la mia pace e non come la dà il mondo, io la do a voi. Dunque, cos'è questa pace? Non è una tranquillità psicologica, non è l'assenza dei problemi. La pace di Cristo è la certezza di non essere soli. Cecilia Maria crescerà in un mondo bellissimo, e ferito insieme. Conoscerà la gioia, ma anche la paura, l'entusiasmo e la delusione. E Gesù oggi non promette una vita senza fatica, promette qualcosa di infinitamente più grande. Io sarò con te. Il grande Augustinus Ipponensis scriveva: Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ogni uomo nasce con questa inquietudine, il desiderio di una felicità che niente nel mondo riesce a colmare e a complementare. E il battesimo è l'inizio di una risposta di Dio a questa ferita del cuore umano. Per questo il battesimo non è e non deve essere una tradizione sociale, né semplicemente una festa di famiglia, ma è un avvenimento, perché oggi Cristo prende dimora nella vita di questa bambina. Nel Vangelo Gesù dice ancora: il Paraclito, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa. E questa è una frase decisiva, perché educare cristianamente un figlio non significa anzitutto riempirlo di regole o proteggerlo da tutto. Significa introdurlo a una presenza viva che va riconosciuta ora per ora, giorno per giorno. Lo Spirito Santo accompagnerà Cecilia Maria dentro tutta la realtà, negli affetti, nelle domande, nelle cadute e nelle scoperte.
Educare, ne abbiamo fatto esperienza con la vita, è introdurre alla realtà totale. E la realtà totale senza Cristo è incompleta, ridotta, cinica. Cari amici, genitori, padrino e madrina, oggi la Chiesa vi affida una grande missione, semplice insieme, aiutare questa bambina a riconoscere che la vita è buona perché amata da Dio. Non perfetta, non facile, ma buona. Il grande filosofo e papa Joseph Ratzinger così scriveva: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, ma l'incontro con un avvenimento, con una presenza. Ecco, il battesimo è l'inizio di questo incontro. Molti anni fa, forse senza ricordarlo, anche noi siamo stati portati davanti a un fonte battesimale e tutta la vita cristiana consiste nel riscoprire ciò che è accaduto quel giorno, appartenere a Cristo. Gesù nel Vangelo dice: non sia turbato il vostro cuore. Sembra impossibile oggi questa frase. Viviamo in un tempo inquieto, pieno di paure, di incertezze, eppure un bambino battezzato è il segno più commovente della speranza cristiana, perché il battesimo proclama che il male non vince, il male non ha l'ultima parola, che la vita non è abbandonata al caso, che ciascuno di noi è voluto e custodito eternamente. E allora la cosa più importante che questa bambina dovrà imparare non sarà anzitutto fare la brava per la gioia dei genitori, ma riconoscere di essere amata e amata gratuitamente. Amata prima, amata sempre. Charles Peguy scriveva che la speranza è la piccola bambina che trascina tutto il mondo. Oggi questa immagine sembra fatta apposta per questa celebrazione.

0: Ci alziamo. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la misericordia di Dio per questa bimba che riceve il dono del battesimo, per i suoi genitori, per il padrino e la madrina e per tutti i battezzati.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci.
1: Perché questi bambini, questa bambina, sia illuminata dal mistero della tua morte e risurrezione, rinasca a nuova vita e sia incorporata alla tua santa Chiesa, noi ti preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepola e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Perché da te guidata cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, noi ti preghiamo. Perché i suoi genitori, i suoi padrini e madrine le diano con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo. Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo.
0: Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni il Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santa Cecilia, Santa Caterina, San Giacomo, San Teofilo, Santi tutti di Dio. Adesso compiamo il primo atto, l'unzione di esorcismo. Questa unzione va a ricordare quello che accadeva agli antichi cristiani quando immessi nel circo venivano unti tutti in modo tale che il gladiatore o il nemico non potesse acciuffare l'altro. La ungiamo nel petto, sul petto, così che il nemico, il tentatore, quando vorrà prendere Cecilia Maria, grazie all'unzione di questo olio, sfuggirà alla sua presa. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale, consacrala tempio della tua gloria e dimora dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.

Risponderemo gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà la vita. Benedetto sei tu, Dio unico Figlio, Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Santifica quest'acqua, perché la tua eletta, rigenerata dallo Spirito Santo, entri a far parte del tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrino, madrina, la bambina che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa, nella quale vostra figlia viene battezzata. Rinunciate a Satana e a tutte le sue pompe e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo nostro Signore.

vicini con la malattia.

Il primo trauma che la Chiesa produce è questo.

Faremo ora l'unzione con il sacro crisma e poi verrà confermato nel giorno della sua cresima e confermazione. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sia sempre membra viva del suo corpo per la vita eterna.

0: Cecilia Maria, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna.
1: Padrino.

ricevete la luce di Cristo. A voi, genitori, a voi, padrino e madrina, è affidato questo segno pasquale. Una fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra figlia, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e fece parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.

Fratelli e sorelle carissimi, questa bambina rinata nel battesimo viene chiamata e è realmente figlia di Dio. Nella confermazione riceverà la pienezza dello Spirito Santo. Accostandosi all'altare del Signore parteciperà alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli potrà rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Ora, in suo nome, nello spirito di figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, come in cielo, così in terra. Dio, origine della vita e dell'amore, che rende sublime l'affetto materno, benedica te, Caterina, mamma di questa bimba. E come ora gli rendi grazie per il dono della tua figlia, così rallegrati della sua crescita in età e grazia. Amen. Dio, principio e modello di ogni paternità, circondi del suo amore te, Giacomo, papà di questa bimba, perché col tuo esempio tu gli sia guida verso la maturità della vita in Cristo. Amen. Dio, che ama tutti gli uomini, dimostri la sua bontà verso i congiunti e gli amici qui presenti. Vi preservi dal male e vi doni l'abbondanza della pace. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

Vi aspettiamo tutti per festeggiare la Cecilia, uscendo a destra, scendete le scale e c'è tante cose buone.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso pensiamo all'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero gaudioso pensiamo alla visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero pensiamo alla nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero pensiamo alla presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero pensiamo al ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e a noi che
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore.

sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo con la supplica alla Madonna. Ricordati, Piissima Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto e abbia cercato il tuo soccorso o sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini, da te vengo, dinanzi a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole, ma ascolta, benevolo, ed esaudisci. Amen. Se l'ho dato Gesù Cristo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.

Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Acclamate Dio voi tutti della terra.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra.
0: Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra.
0: A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra.
0: Egli cambiò il mare in terraferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra.
0: Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa, infatti, è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Parola del Signore. Lo Spirito della verità, il protagonista, sta da qualche tempo già, ad ogni buon conto, diventando lo Spirito Santo. Il tempo dopo Pasqua è la grande introduzione alla festa della Pentecoste. Chi è lo Spirito Santo? Spesso un po' dimenticato nella nostra vita di fede, in realtà è il protagonista di tutto, perché noi siamo vivi e conduciamo la nostra vita nel tempo dello Spirito, perché dalla Pentecoste storica fino al ritorno finale di Gesù, questo è il tempo dello Spirito, cioè dove lo Spirito Santo è il grande protagonista. E c'è stato il tempo della creazione, dove il Padre ha operato tutto, il tempo della redenzione, nel quale il Figlio è venuto sulla terra ed è morto per noi. Adesso siamo nel tempo dello Spirito, dove la creazione e la redenzione fioriscono quotidianamente nella storia, grazie allo Spirito. Qual è la prima opera dello Spirito? Tenere in noi viva la memoria di chi siamo. Perché noi, carissimi, travolti come siamo dalle cose della vita, spesso dimentichiamo chi siamo, qual è la nostra vera identità, la nostra vera originalità, il nostro punto di differenza. Lo Spirito Santo, come primo compito, ha questo: ricordarci chi siamo. E chi siamo? Siamo figli. Avete sentito la promessa di Gesù, che oggi arriva come un fulmine a ciel sereno: non vi lascerò orfani, verrò da voi. Lo Spirito Santo ci ricorda che siamo figli e che la paternità, avere la grazia di una paternità nella vita, è la cosa più preziosa. Tutti noi siamo figli, abbiamo dei genitori, tantissimi tra noi sono anche genitori, ma qui il Vangelo introduce una forma di paternità nuova che non dipende dalla carne e dal sangue. Anche perché, dobbiamo ammetterlo con tanta umiltà, sia chi è figlio, sia chi è padre o madre, si accorge che noi non siamo capaci. Non siamo capaci, i rapporti, anche quelli più cari, ci sfuggono da tutte le parti. Marito, moglie, figli, genitori, genitori e figli, ci sfuggono da tutte le parti. A volte, quando crediamo di fare le cose più giuste, ci accorgiamo che facciamo dei danni. E quando non facciamo niente ci accorgiamo che manchiamo, cioè a volte facciamo fatica a capire quando star zitti, quando parlare, quando intervenire, quando non intervenire, siamo fraintesi, fraintendiamo, cioè i nostri rapporti sono faticosi, non sono rapporti, come dire, tranquilli per il solo fatto di essere padre, madre, figli, eccetera. Gesù qui introduce una nuova forma di paternità che non è legata alla carne e al sangue, ma è legata al fatto che noi nella nostra vita possiamo incontrare uomini e donne che possono diventare più decisivi dei nostri genitori. Sono quei rapporti che ci aprono al significato della vita. Provate a pensare se non è così per noi. Quante persone
possiamo identificare poche, pochissime, ma ci sono, che se quando le pensiamo ci viene quasi da tirare il fiato e ci diciamo fra noi e noi, meno male che li abbiamo incontrati, meno male che ci sono. Questo ci toglie quella forma di pretesa a volte che abbiamo nei confronti dei figli, dei genitori, insomma dei legami di sangue, perché non sono esaustivi, non sono risolutivi di tutto. Il problema qual è? Il problema è quello di essere orfani. E ci accorgiamo subito di essere orfani perché se qualcuno ci dovesse chiedere ma chi è tuo padre? Cioè chi ti sta generando oggi nella fede, nella vita, nel significato della vita? Non sapremo rispondere. Oppure dovremmo accompagnare chi ci fa la domanda al cimitero. È lì, sottoterra. Eh no. Dio promette una paternità presente qui e ora, sempre. Ci accorgiamo degli orfani, perché sono come le bandiere. Vanno dove tira il vento. Oggi si dice una cosa, la ripetono. Domani se ne dice un'altra, ripetono quell'altra. E oggi si fa una strada, si percorre quella. Domani si cambia, vanno su quell'altra. Cioè, chi non ha un padre... in buona fede, fa così, vive andando dietro a qualsiasi cosa. Lo Spirito Santo invece ha l'urgenza di garantirci una paternità presente. Chiediamo questo dono oggi, carissimi, che è un dono preziosissimo, non conosce età, non conosce condizione sociale, economica, tradizioni, eccetera, fatiche, non ci sono alibi, chiediamo la grazia di riscoprire o di incontrare chi ci è veramente padre e madre nella vita, cioè chi ci genera il significato di tutto, chi ci introduce al significato delle cose. Questa è la garanzia più bella, che è la promessa più grande che Gesù ci ha fatto: non vi lascerò orfani. Supplichiamo la madre, Maria, perché questo riaccada nel nostro quotidiano. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Di tutte le cose, visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per la nostra salvezza, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: vieni Spirito Santo.
1: Vieni Spirito Santo. Per la Chiesa e i suoi pastori, illuminati dalla fede e dall'amore, sappiano sempre rendere ragione al mondo della speranza fondata sulla Pasqua di Gesù. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Per chi vive momenti di prova e sofferenza, di smarrimento e disperazione, percepisca la consolazione dell'amore di Dio e il sostegno della comunità. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: Per tutti noi qui presenti, per le nostre famiglie e comunità, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo e nutrire dalla parola di Dio custodita nel cuore. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo.
1: In memoria dei defunti, Gina e Stefano Russo, Marinella, Giovanna Mussi, Maurizio e Carlo Levati, Maura e Tommaso, Giuliano, Luisa e Francesca, per i meriti di Cristo godano la vita senza fine. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo. Padre giusto e santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 48.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In lui morto è redenta la nostra morte e in lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Uscendo dalla chiesa potete acquistare come ogni mese la rivista Scarpe de Tennis e trovate anche, come già abbiamo annunciato, la vendita delle torte, il cui ricavato andrà a sostegno delle opere missionarie delle suore sacramentine di Monza. Abbiamo già messo sulla Porziuncola il racconto settimana scorsa del progetto. Martedì 12 il pellegrinaggio a Caravaggio, se qualcuno deve ancora dare il nome può farlo, abbiamo ancora pochissimi posti, mentre mercoledì festa della Madonna di Fatima, 13 maggio, alle 20:30 il Santo Rosario nella chiesa di Sacra Famiglia, alle 21 la Santa Messa solenne per tutta la comunità. Sarà anche l'occasione di ricordare la visita della effigie di Fatima che abbiamo vissuto lo scorso anno. Ricordo che adesso, dopo la messa, subito dopo la messa, ci troviamo qui in via Amendola 17 per la recita del Santo Rosario. Domani alle 18 la recita del Rosario sarà in via Bosisio 2, mentre domenica prossima, 17 maggio, alle ore 18 in via Antonietti 7. Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Pagina 210.